0: giuro, questa mi copia! Mi copia!
1: Quando la simpatia crolla viene fuori la redenzione.
0: Hai presente la teoria dell'Uncanny Valley?
2: Cioè?
0: Ecco, lei stasera si è messa un po'.